0: personaggio esitò prima di starnutire.
1: E poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliò.